0: lo può sentir chi è morto?
1: No.
0: E vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto, lo gonfia nelle lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.